mia per un barbiere, vita più nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere petri, lasciate forbici, al comando, tutto qui sta. Rasere petri, lasciate forbici, al comando.

barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Il giorno sempre d'intorno mi giro sto, mille cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Rasere petri, lagite forbici, al comando tutto pista. Rasere petri, lagite forbici, al

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro,
1: Figaro,
0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè, ahimè.

Però dappertutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno fingirò sto. Mille cuccagni per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Rasore Petri, la gente forbici, al comando tutto qui sta. Rasore Petri, la gente forbici, al